Ete mau mel tanto programme ole talo fa famo ya yante oi Samoa ya. Welcome to our Samoan radio program. Yeah, 4 to 5. Tau tua tuai ya le tanto talo fa famo ya te oi ile nei jula ole ya via via le temi le tanto ofisa fa zala lau nei. Ya lea ua se fu mal fami nu de de le tu lai fa su mal fami nu de de le tu lai fa ile tanto ofisa fa zala lau nei ya i to tonu Liverpool ya ayo Sydney i au ze daria ya fa talo fanju ya la tu mo fa pe ona mo mal tanto program ile nei tu la ole ya via vi. Welcome, this is our local radio station 89.3 2GLF.